0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ponte, Exa FM 102.7.

0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. En todas partes. Ponte.
1: Exa FM 102.7. 8:32.